quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:31.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 3 e 32 minuti.
5: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 32 minuti.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Exploration Space.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

la carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprire

0: con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
1: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia in cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un trentro rullotti ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffaei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricordi.

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

YouTube.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi, state con Radio Mugello.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per l'8 vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina a Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischietto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione Socicop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlina, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero?
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 7:29.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377 1698 063.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: simpatia. Più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo Scienze Umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana a zona Ronta Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive zona Mugello. 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto, cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino zona Mugello. 329 9434 304. Silvia, signora italiana, cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello. 380 1218 291. Katia, cerco lavoro come autista patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345 8794 468.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
12: E lei che cosa ne pensa?
13: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
12: Conviene. Ma vai da Conat.
14: Via, via. Vieni via con me.
15: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
12: Conat.
16: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
17: State con noi, estate con Radio Mugello.
18: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a
8: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
9: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Fresca, magica, unica, Radio Mugello, la radio

estate come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 9.
12: Radio Mugello Notizie.
13: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve di Ferroviario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie e San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte a Vicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte a Vicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 chilometri che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games a cui hanno partecipato oltre 1500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglie, degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet. outlet.com.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento.

metro quadro più. Anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza.

0: Radio Mugello.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con i brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri, destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio-Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16:30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero? La società sportiva di Londa riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco della Paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 2396 553 oppure Epoca Pianese @ chiocciola@gmail.com. Sedicesimo motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena.

dolore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita.

come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come un

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
7: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello,

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo Scienze Umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, Autovunita. 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana, cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello. 380 1218 291. Katia. Cerco lavoro come autista, patente B, oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello. 345 8794 468.
2: Sono le 10 e 35 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

meno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

del humor. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Mai guarda la gente con aria indifferente.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
9: State con noi, in state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Non vai da Conad?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: State con noi, state con Radio Mugello.
13: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEOs o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'Anello di circa 9 chilometri con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno, intitolato "Che cos'è un buco nero?". Si sono conclusi recentemente gli Sport Games, a cui hanno partecipato oltre 1.500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'associazione sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin. La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco della paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
8: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Screwed up. Radio Mugello, estate in musica.
1: Scriviamo la nostra storia usando

talvolta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Mudessime.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun e 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure Epoca Pianese @gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
6: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18:30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18:30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria area di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 103 di Bivigliano in corrispondenza del cantiere di Publiacqua dal chilometro 5600 al chilometro 8 nel comune di Vaglia per lo svolgimento dei lavori del collettore Publiacqua Bivigliano-Vaglia. Dal lunedì 15 giugno fino al 31 agosto per tutte le 24 ore. Tuttavia, quando le condizioni del cantiere lo permetteranno, per esempio lavorazioni fuori carreggiata, lavorazioni sospese nei giorni festivi, prefestivi o per avverse condizioni meteorologiche, è prevista la riapertura al transito del tratto di strada con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico a vista, oltre alla limitazione della velocità a 30 km orari. È sempre consentito l'accesso ai residenti da Bivigliano da Vaglia in funzione dell'avanzamento del cantiere e il transito a frontisti e residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, oltre al passaggio pedonale in ogni momento. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha istituito un senso unico alternato nel comune di Vaglia dal 9 giugno al 24 luglio con orario 9:17 per lo svolgimento di lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte della strada regionale 302 dal chilometro 18 al chilometro 18,600. Il senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico Movieri oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km orari. In prossimità del cantiere sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 17,500 al chilometro 18,600 circa. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di 2 nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388, dalle 7:30 alle 8:30 dal lunedì al venerdì. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa che, dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie San Piero la cooperativa Arca vedrà le attività articolate su 2 percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero a Sieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi Progetto Musica, il laboratorio Orchestra.
3: Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Il gran finale domenica 21 giugno spetta diretta ai nomadi dal 1963, la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo dei Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo, della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione Soci Coop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlin, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del Sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un Filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel Paese dei Grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Secondo concerto della rassegna Lunedì Musica, Palazzuolo sul Senio, domenica 21 giugno alle 16.30 in Piazza del Crocifisso si terrà Bizzarria a 10 corde, concerto da camera con Donato D'Antonio alla chitarra e Roberto Noferini al violino. Si propone di valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal barocco all'Ottocento, presentando opere di tre importanti compositori della nostra tradizione musicale. Il programma si completa con il XX secolo presentato attraverso le opere di compositori internazionali. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero? Si sono conclusi recentemente gli Sport Games a cui hanno partecipato oltre 1500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglie e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin. La Società Sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata dedicata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.

0: Gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il mercatino del tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
0: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via, vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa, sicura con Banco Fiorentino.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
13: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata, sì, ma di Fidel. Ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera, sì, ma c'era Pedro, con la verde luna.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: la tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: sarà Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui al Ponte Rosso a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: No, come bailar contigo.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEOs o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 chilometri attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte a Vicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte a Vicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 chilometri che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei Grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili!
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica, pedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
9: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
10: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
8: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
10: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Non vai da Conat?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.
14: 1, 2,

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 103 di Bivigliano in corrispondenza del cantiere di Publiacqua dal chilometro 5600 al chilometro 8 nel comune di Vaglia per lo svolgimento dei lavori del collettore Publiacqua Bivigliano-Vaglia dal lunedì 15 giugno fino al 31 agosto per tutte le 24 ore. Tuttavia, quando le condizioni del cantiere lo permetteranno, per esempio lavorazioni fuori carreggiata, lavorazioni sospese nei giorni festivi, prefestivi o per avverse condizioni meteorologiche, è prevista la riapertura al transito del tratto di strada con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico a vista, oltre alla limitazione della velocità a 30 km orari. È sempre consentito l'accesso ai residenti da Bivigliano da Vaglia in funzione dell'avanzamento del cantiere e il transito a frontisti e residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, oltre al passaggio pedonale in ogni momento. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa che, dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie San Piero la cooperativa Arca vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperia, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero a Sieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi Progetto Musica, il laboratorio Orchestra. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16:30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel paese dei grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione SociCop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlin, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. La società sportiva di Londa riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16esimo Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. Sedicesimo Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 16 e 30 minuti.
11: Gli annunci economici di Radio Mugello.
12: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo Scienze Umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario precario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia 333-4750-197. Vendomoto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature, 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello, 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto, 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello, 345-8794-468.
11: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet. Outlet.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli a Aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su podere badia.com.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 17 e un minuto.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per l'8 lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di 2 nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games, a cui hanno partecipato oltre 1.500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglie, degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
10: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura, scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
14: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
15: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
16: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
17: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli a Aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 2396 553 oppure Epoca Pianese @gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. determinato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca SIOS o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063.
0: Sono le 17:34.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato. Oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa che, dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie e San Piero la cooperativa ARCA vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero Assieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi, Progetto Musica, il laboratorio Orchestra. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello. Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335.

0: 335-800-1624.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 chilometri attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte a Vicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte a Vicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 chilometri che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 103 di Bivigliano in corrispondenza del cantiere di Publiacqua dal chilometro 5600 al chilometro 8 nel comune di Vaglia per lo svolgimento dei lavori del collettore Publiacqua Bivigliano Vaglia dal lunedì 15 giugno fino al 31 agosto per tutte le 24 ore. Tuttavia, quando le condizioni del cantiere lo permetteranno, per esempio lavorazioni fuori carreggiata, lavorazioni sospese nei giorni festivi, prefestivi o per avverse condizioni meteorologiche, è prevista la riapertura al transito del tratto di strada con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico a vista, oltre alla limitazione della velocità a 30 km orari. È sempre consentito l'accesso ai residenti da Bivigliano d'Avaglia in funzione dell'avanzamento del cantiere e il transito a frontisti e residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, oltre al passaggio pedonale in ogni momento. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha istituito un senso unico alternato nel comune di Vaglia dal 9 giugno al 24 luglio con orario 9:17 per lo svolgimento di lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte della strada regionale 302 dal chilometro 18 al chilometro 18.600. Il senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico movieri oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km orari. In prossimità del cantiere sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate dal chilometro 17.500 al chilometro 18.600 circa. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388, dalle 7:30 alle 8:30 dal lunedì al venerdì. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa che, dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie e San Piero la cooperativa Arca vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero Assieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi Progetto Musica, il laboratorio Orchestra.
3: Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica. musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Gaudenzio. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo, della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per 2 giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un Filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione Socicop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlina, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un Filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12esima edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel Paese dei Grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero? Si sono conclusi recentemente gli Sport Games a cui hanno partecipato oltre 1500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglie e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin. La Società Sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ba ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha.
3: Oh, dieses die

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: E lei che cosa ne pensa?

0: tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
2: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte. Precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sì.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
12: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato. Oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria Maria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa che, dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie e San Piero la cooperativa ARCA vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperia, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero a Sieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi Progetto Musica, il laboratorio Orchestra. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero?
3: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa accende l'umore. accende la radio.
5: E finalmente siamo in piena estate e questo brano, in realtà, che andremo ad ascoltare a fine della chiacchierata con la protagonista, è vero che è uscito qualche mese fa, ma cade secondo me perfettamente a fagiolo, ma non solo perché siamo in estate, ma perché questa donna, e adesso ve la presento, ha una carica energetica, anche solo telefonicamente e a maggior ragione ascoltandola, che pazzesca. Benvenuta qui a Katia Zaia. Ciao Katia.
6: Ma grazie dell'intro.
5: No, guarda, grazie a te.
6: Saluto,
5: grazie
6: a te. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Guarda,
5: ben arrivata, tra l'altro siciliana doc, direi.
6: Sì.
5: Ma di dove, Siciliana, posso chiederti di dove esattamente?
6: Perché allora, sono nata alle isole Eolie, da un piccolo scoglio,
5: sì?
6: Che è Lipari. Ho comprato casa a Catania in un altro scoglio più grande, ma sempre scoglionata sono. Comunque,
5: bellissimo, guarda. In certi momenti posso dirlo che lo sono anch'io, ma non chiacchierando con te, ascoltando Virale 2.0, ma dopo parleremo di Virale. Katia,
6: sì, tu sì, sei io sono molto comica, guarda che con me non c'è un momento in cui non ci si ride, non si rida e non si scherza.
5: No, ma
6: però comunque
5: tu hai proprio questa vitalità, questo calore dentro di te, sin dalla tua, una delle tue canzoni, quel gran bell'inno alla vita, no? Quel Merio de T
6: è bellissimo. Merio de T ha tutta una storia particolare, anche perché è un flamenco griffatissimo, perché tutti i miei pezzi sono scritti da me, però arrangiati da grandi arrangiatori come tu conoscerai, Diego Calvetti,
5: certo,
6: che dirige l'orchestra di Sanremo. L'anno scorso sono stata prima in classifica su 50 cantanti indipendenti, perché io non ho etichetta, non l'ho mai voluta, perché ho sempre voluto organizzarmi le cose io, non voglio essere legata a qualcosa, avere un contratto che poi magari mi tiene ferma,
5: certo.
6: Quindi io faccio sempre quello che voglio io. E diciamo, mi diletto anche poi con la televisione, perché io, diciamo, che sono nasco autrice televisiva, ma poi sono diventata autrice, anche cantautrice anche dei miei pezzi, quindi trattavo format musicali e tutti quanti, diciamo, i miei ospiti mi dicevano: ma canti così bene, ma perché non canti tu qualcosa di tuo?
5: Sì.
6: E diciamo, io mi sono lanciata più sul mio genere, che sono, a me piace il flamenco, ma fatto con le chitarre vere, con le nacchere vere. Infatti il mio è un vero e proprio spettacolo, ecco quello che io faccio di solito sul palco. Piace il flamenco,
5: sì.
6: E anche l'anno scorso la base di Nella macchina mia,
5: sì.
6: Che poi è settembre, neanche l'anno scorso,
5: esatto,
6: settembre,
5: okay.
6: Diciamo,
5: esatto.
6: non è passato poi così tanto tempo.
5: Anno,
6: e adesso con Virale, sai che sono seconda, ci sto arrivando in pole position.
5: Ma tu guarda che secondo me ci arriverai come alla pole position, assolutamente sì, anche perché pensando proprio in generale a questo Virale 2.0, allora, innanzitutto, beh, la primissima domanda mi incuriosisce, quel 2.0, no? Perché 2.0?
6: Perché prima è nato un virale,
5: okay.
6: Che insomma, a me, sai, io sono una perfezionista, non mi,
5: sì,
6: convinceva più di tanto, e l'ho voluto riarrangiare con un altro arrangiatore, che appunto questo è Diego Calvetti,
5: sì,
6: e praticamente con delle musiche proprio in versione dance, molto molto più del primo. Poi soprattutto ho fatto un videoclip che l'ho voluto girare a Cuba, perché a me sta molto a cuore, sai, la musica, io amo la musica latina, tant'è vero che ho già pronto per settembre una cumbia, cioè, quindi musiche che, allora, io diciamo che, dici, non è che i balli latini soliti, io studio proprio il genere, amo molto la musica, infatti entro proprio e mi integro. Certo. Quando canto Merio de Ti e ballo flamenco, ballo proprio il flamenco, quindi non è un ritmo latino, il mio certo. È proprio un entrare. E l'altra che ho preparato è proprio una cumbia che non si usa più, ma credimi, ha un sound. Sono rinnovate, io faccio così con le mie musiche. Di solito scrivo, quando scrivo la canzone compongo una melodia, ma la faccio fare molto, molto potente, quindi in realtà sono tutte molto aggiornate, è per questo che piacciono molto ai giovani.
5: Ecco, ma toglimi una curiosità, quando inizi a scrivere, a partire dalla melodia, poi c'è il testo, ma tu hai già in testa anche come intitolare poi quel brano? O vieni cammin facendo?
6: Ma no, cammin facendo, perché ti dico una cosa, oggi mangiavo un piatto di lasagne verdi e gli canto alla mia amica, mi ricordo lasagne verdi, la tua mamma che mi faceva, e è una canzone di Marcella Bella, io mangio una cosa, cioè io faccio qualsiasi cosa e mi nasce da lì l'estro.
5: Beh, questa è la dimostrazione veramente che la tua passione per la musica è sconfinata, perché pensare che mentre stai pranzando hai associato l'arte culinaria alla musica è fantastico, veramente.
6: Ma è una passione, la mia è veramente una passione, credimi, perché comunque essere anche cantante indipendente senza etichetta significa, diciamo, anche un rischio, pubblicizzarsi da soli, prodursi da soli, cioè fare tutto da sola, e per me comunque
5: è sintomo di libertà, cioè essere libera di agire nel bene e nel male, comunque.
6: Ma rispecchia la mia personalità, io sono sempre stata così, ma sono sempre ripeto, sarà perché sono nata in questo piccolo scoglietto che sono voluta andare e scappare via, andare lontano. Ma molto lontano, cioè, molto. Abito a Cologno Monzese, c'è proprio dallo scoglio.
5: Assolutamente proprio così. No, diciamo che lo scoglio lì non c'è, ecco.
6: Sì, però mi sono collocata nel posto che proprio mi piaceva a me. Così dicevo, da un lato vedo Mediaset, dall'altro lato mi giro e vedo delle emittenti grosse, non facciamo pubblicità, vedo delle altre emittenti radio che mi interessano. Quindi e in un certo senso dicevo, almeno così mi giro e vedo quello che mi piace a me, l'uno e l'altro. Certo. Ecco, l'uno e l'altro.
5: Ecco, quando ti esibisci, perché ovviamente tu non fai soltanto le interviste in radio, ma hai tutto un tuo tour, le tue serate. Ecco, a me è piaciuto molto, e ringrazio Giovanni che mi ha mandato questa foto molto bella, a parte che tu sei anche una bellissima donna.
6: Grazie.
5: Che non guasta, poi noi parliamo di musica, ovviamente. Ecco, in questa foto mi piace tantissimo il contatto che tu hai con il pubblico, è stupendo.
6: Sì. Io diciamo che oltretutto, essendo autrice di questi programmi televisivi, io facevo cantare le persone. Ho preso anche la sponsorizzazione dell'Aqualete, che praticamente io poi infatti ho fatto cantare Ragazzi di Strada gratis, cioè proprio è stata una cosa che ho deciso, io faccio molta beneficenza e tratto molto molto il sociale, tanti temi sociali, e quindi mi hanno anche messo su Napoli Today, ecco. Quindi anche a Napoli ho fatto furore, insomma. Poi questa trasmissione è passata alla 7, si chiama Fiesta, l'ho intitolata così perché io adoro Raffaella Carrà, per me è il mio mito.
5: Per chi non lo è, la Carrà è...
6: Ma la Carrà è qualcosa che non lo so, non ne nasceranno più donne come lei, secondo me.
5: Era un'artista poliedrica, però obiettivamente lo sei anche tu, perché lei era un tuttofare, ma anche tu sei veramente un tuttofare.
6: Bravo!
5: Quindi poi al di là che siete bionde, cioè vabbè, era lei, cioè, era, io parlo sempre come se ci fosse, non riesco a immaginare una Raffaella lassù.
6: Sì.
5: E poi vabbè, entrambe bionde, per carità, a te manca il caschetto, però quel caschetto non c'è, ecco.
6: Va bene,
5: parte questa,
6: lo potremmo
5: parte,
6: anche ricreare.
5: No, a parte la battuta, però veramente trovo che tu abbia una carica energetica stravolgente come l'aveva Raffaella,
6: sì,
5: obiettivamente.
6: Sì, come l'aveva lei.
5: E anche quel senso di umanità al tempo stesso. Lei ha appena detto anche tu che comunque sei molto avvezza appunto ad aiutare chi ha bisogno, anche quello che hai fatto è stupendo, insomma.
6: Ma soprattutto, guarda, io uso la parola, io sono un cantante sono voluta rimanere indipendente proprio perché non solo io scrivo un testo, però io quando scrivo quel testo lo associo a qualcosa che io lancio sempre un messaggio. Ecco, virale in realtà l'ho girato a Cuba perché è un popolo che comunque colorato, festoso,
5: certo, festoso,
6: allegro con poco, popolo che in questo momento si trova veramente in difficoltà, senza luce, senza corrente, che sta soffrendo molto, ma la stessa cosa l'avrei fatto con Gaza, la Palestina, sono temi che io tratto sempre, perché io sono contraria alla guerra, lo dico e lo dirò sempre,
5: bene.
6: E mi piace anche fare le veci del cittadino, perché io parlo con tutti i miei follower, io ne ho 1.000.000, ogni tanto io faccio le dirette, ogni sempre, io sono in diretta, sembro... che dirti, una ex Barbara D'Urso che mi fa 7-8 ore di diretta.
5: Non ti stanchi mai, ma ogni tanto dormi, ti riposi ogni tanto, ok?
6: Ogni tanto dormo, ma anche lì mi devo sedare, perché dici, se no non ti fermi mai, ecco. Quindi insomma, quando dormo veramente, datemi un colpo in testa, c'è un momento che dico così, perché alla fine... Io anche la sera per me è motivo di comporre musica. Io puntualmente
5: ti
6: senti molto la sera
5: più ispirata?
6: Sì, perché, ma sai perché? Io faccio le call con tanti artisti internazionali, no?
5: Sì.
6: Magari con un mio amico che sta in Germania, che sta componendo, allora io gli dico, guarda, aggiungi questo, metti questo, e parliamo di musica, poi Albeggia, abbiamo fatto l'Alba,

0: pensiamo invece magari alla cultura più europea, che non siamo mai contenti, no?
1: Ormai noi siamo fagocitati da questi allora, io sono la prima, per carità, a usare il social.
0: Anch'io,
1: ma io lo uso,
0: certo.
1: Ho un milione quasi di follower, ma io il social penso di usarlo bene, perché lo uso per non lo uso per sponsorizzare la crema, la cremina, che nulla per carità,
0: ci
1: nulla di male a chi lo fa,
0: certo.
1: Però sai cos'è? A volte se hai un certo seguito, perché non influenzarlo bene anziché con video così leggeri o stupidi? Invece parlare di pace, parlare di unione, io soprattutto la musica, che è uno strumento secondo me che accomuna la gente, è un momento che non è solo di divertimento, ma anche di amore, di amicizia. E allora lasciamo stare questi telefonini, per favore, questi social, godiamoci la musica, balliamo quando siamo. Ecco, secondo me il social ha un po' rovinato tutto questo, perché comunque, sai, io dico sempre, anche quando ho scritto nella macchina mia, nella macchina mia non è altro che, sai quando finisce l'estate e tu ti dai l'ultimo bacio, l'ultimo saluto dentro perché ai tempi, quando eravamo ragazzini, beh, non esisteva tutta questa cosa di poter avere, che ne so, tanta privacy, viaggi, hotel, non avevamo nulla, avevamo solo la macchina, andavamo a guardare il tramonto e lì magari c'era la prima dedica, il primo bacio e in questo caso l'ultimo saluto, sai?
0: Sì,
1: è vero. L'estate finisce, giustamente dici, non sai se rivedrai quella persona.
0: Sì.
1: E quindi è una cosa proprio. E se sono sensazioni che comunque fanno tanto, anche in virale, io dico questo. Virale appoggia proprio i popoli che stanno soffrendo. Ecco, io dico che non ha. Virale non è né per bambini né per grandi, perché non ha colore, forma, è un'onda di pace, di bene che deve prendere tutti, cioè deve essere, secondo me, un'estate, io auguro a tutti un'estate di pace, un'estate di divertimento e di pace, perché ne abbiamo bisogno, dobbiamo essere più pazienti, più tolleranti, meno aggressivi, perché c'è tanta, non lo so, ultimamente c'è questa ira, è come se il mondo fosse con le guerre, si fosse
0: ancora più
1: tutto il mondo,
0: più indurito, e ci si dimentica della gentilezza, no? Si parla tanto di resilienza, tanti cantautori nelle loro canzoni parlano della resilienza, ma parliamo anche un po' della gentilezza.
1: Parliamo, ecco, la gentilezza che si è persa, per
0: esatto.
1: Questo io ho scritto nella macchina mia, perché l'ho ambientata negli anni 50, perché laddove c'era l'uomo che ti veniva a prendere, ma così come può essere, io amo tutti i tipi di qualsiasi genere, perché io dico, può essere un uomo che ti viene a prendere o un uomo che va a prendere un altro uomo, è indifferente per me, o una donna che va a prendere un'altra donna, io amo veramente tutti, perché ripeto, è un qualcosa che secondo me non ci deve essere nessun bullismo, nessun razzismo, nessuna forma di
0: d'altra parte tu stessa lo canti,
1: sì,
0: in virale,
1: sì,
0: 2.0.
1: Sì.
0: L'amore è un linguaggio universale, quindi anche qualsiasi forma di amore indipendentemente uomo, donna, ma chi se ne frega.
1: Brava.
0: L'amore basta che sia puro e che ci sia il rispetto, ecco.
1: Bravissima. E poi soprattutto una cosa, cioè io dico sempre, no? Era bello però quando qualcuno ti apriva la portiera gentilmente e ti faceva entrare. Sono delle cose che si sono perse, eppure chi è che non lo vorrebbe?
0: Certo, beh, penso, ma sai, mi viene un po' da pensare, noi siamo grandicelle, insomma, i nostri papà, no? Uomini d'altri tempi, ecco, diciamo così.
1: Io lo dico sempre.
0: Però io sono convinta che magari c'è ancora qualche fanciullo, diciamo.

0: che ha
1: ma io
0: questi
1: vorrei
0: gesti.
1: sperare, io vorrei lanciare appunto questo messaggio che certo. sia che quando andate a divertirvi, allora io mostrate gentilezza, non accanitevi, non fate le risse, non ha senso lì. Cioè la musica è un momento per di unione, non è un momento per creare disunione, per creare altre cose. È proprio questo, è un momento di unione, è un momento che deve far divertire tutti.
0: Assolutamente sì. È anche proprio virale, è uno di quei brani, posso dire, che trascina, che ti avvolge.
1: Ti entra subito in testa, posso assicurare che ho fatto in modo che questa canzone sembra banale, ma in realtà non lo è. Perché comunque non riesci a scordarti il ritornello, in un senso, cioè, io ho dei miei amici che la canticchiano,
0: sì?
1: E la canticchiano ognuno a modo suo, no? Perché non sanno le parole, e fanno virale, che ti prende sale, e li vedo così, no? Ma le risate, oh, ma questa canzone è troppo bella! Mi fanno così.
0: Senti, come prevedi la tua estate 2026? Ti riuscirai a riposarti un po' o sarai super impegnata nelle varie serate?
1: La mia la vedo, allora, come tutte le estati, io sono nata per far divertire voi, sì. Praticamente è quasi una missione la mia, in realtà... io a Capodanno, ma pure per il mio compleanno, faccio sempre divertire gli altri. Non lo so perché, ma io gioisco nel dare gioia. Quindi è proprio una cosa che a me piace. A me vedere la gente che riesco a farla sorridere, riesco a dare un sorriso, riesco a fare stare bene qualcuno, per me è tanto. Credimi, sono felice di questo. Quindi in realtà io lavoro tanto perché mi piace, io praticamente il mio compito è far divertire voi. Spero di riuscirci.
0: Secondo me sì, assolutamente sì. Infatti adesso naturalmente andremo ad ascoltare insieme. Poi ringrazio le varie radio che trasmettono tu per tu. Metteranno in rotazione musicale questo virale di
1: punto zero. Io spero che la richiederanno una volta che la sentono, la richiederanno, vedrai, perché poi io ho fatto anche il TikTok, perché tu devi sapere una cosa, che nonostante io ho una certa età, a me vengono a citofonare le bambine del palazzo, perché vogliono che io scendo giù a fare TikTok con loro.
0: Bellissimo.
1: E io volentieri mi presto a fare TikTok, tant'è vero sono diventata bravissima, e anche in virale c'è il suo TikTok abbinato, quindi anche questo ho studiato.
0: Questo
1: qua.
0: Non lo sapevo, quindi mi ha incuriosito, quindi no, perché il video l'ho visto e mi è piaciuto tantissimo, ma non sapevo di TikTok, vedi?
1: Sì, allora... sì, perché soprattutto nel primo virale si nota, perché ci sono anche i ballerini accanto e riesco a farlo meglio, cioè si nota ancora di più, che c'è proprio un balletto. Sì. Che è abbinato alle parole, e praticamente niente, me lo sono studiata, perché giustamente io qua mi chiamano, ma non glielo fai il TikTok con i ballerini, va bene, facciamoci sto TikTok con i ballerini, quindi
0: brava,
1: virale,
0: giusto.
1: Virale c'ha anche una sua composizione, ecco, quindi in un certo senso sono sempre coinvolta nei balli, perché non è flamenco, ma è un TikTok anche simpatico che ha un suo bel...
0: Che sì, coinvolge, sì. È coinvolgente, direi.
1: Sì, perché si fa quest'onda che scende da giù e sale verso su, insomma si fa tutti assieme, appunto è un momento di coinvolgimento,
0: certo,
1: per me,
0: certo.
1: Per questo l'ho studiata apposta, che possa piacere a grandi e piccini, in questo senso.
0: Ma quindi, quando la musica arriva a grandi e piccini, vuol dire che che l'artista ha fatto bingo, ha fatto centro, perché riuscire ad accontentare...
1: E quindi più che Raffaella Carrà sono tipo Cristina D'Avena, no?
0: Anche, perché no?
1: Mi piace
0: assolutamente sì. Allora, naturalmente per poterti ascoltare ci sono i canali YouTube, c'è il canale Spotify, per seguirti Instagram, Facebook...
1: Katia Zaia Real... tutto, naturalmente Katia Zaiaria alle Spotify, Apple Music, Spotify, abbiamo detto già Spotify, Dazn, Amazon, quindi chiederlo ad Alexa, e poi lo trovi per fare le musiche, lo trovi su Instagram, su TikTok, e guai a non fare il TikTok con virale.
0: Quindi invitiamo, visto che usa tanto adesso il TikTok, a utilizzare, ed è anche bello perché è anche una soddisfazione per lo stesso artista, no?
1: Sì, vedere sì, poi i TikTok. Poi li pubblico tutti nel mio profilo, li riposto, loro sono felicissimi.
0: Certo.
1: E qui è una cosa carina, sì. Sono, allora, a me piace comunque quando... a me piace dare un riscontro, un feedback a chi mi segue. Quindi, insomma, spero che la richiederete tutti alla vostra radio preferita.
0: Esatto. Allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, però devi sapere che Nato per Tu è l'ospite che lancia, quindi come si dice in radio, lancia la canzone.
1: Certo.
0: Quindi farai, tanto sei bravissima anche in questo, quindi la favela non ti manca, sarai tu a lanciare virale. Lascio la parola a te, lanciala tu.
1: Va benissimo. Allora, come si dice una volta, signori e signori, mi raccomando, ascoltatevela, ballatevela, fatevi una dedica, ma soprattutto richiedetela alla vostra station preferita, e un'estate, vi auguro un'estate fantastica con Virale 2.0 di Katia Zaiaria. Un bacione.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Quando

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male sia che qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44,100 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito, e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games, a cui hanno partecipato oltre 1.500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico se cammina per la strada fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie, referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tutto nella tua musica del cuore. Have you ever heard talk about a child?

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Guess who? Guess who? You miss me? Jessica Simpson, sing the chorus.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:33.
0: Radio Mugello.

0: Sono le 2:03.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking Soul.